0: Levatevi! È una donna gelosa! Un breve istante arrivando! Eccomi! Sono strema di forze più non reggo! In questo paniere ci vuole vino!
1: Grazie!
0: Presto!